c'est ? Qui c'est celui-là ? Caramba, chucruta. Hotchkiss, mandibula. Chipolata, casa, choc. Chopartini, onzrok. Couscousso, merkesso. Carioqueba. Thunder frigo, appetito mambo. Maxi pollo, e cruyere gogo. Chilo antro, mezzo culo seto. Desine o bistro, abbone d'oresto. Sumo pancio, soffla le cascia.